0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Escuchas una estación con vida. Factor 96.1. Energía total.